questo povero mondo mi fa male. Ecco mi fa male, ecco mi fa male, questo povero mondo mi fa male.